bimujo kunjibitsira ko murungu mu mwaka ine kuna juka mberipa kuonela hamu ndatu waimwe ombari ohambo mbari ohambo ndatu ohambo mbari ondatu nudhaine mbari kahepure kuruo ulipone lohambo ndatu odondano ndatu onelo ndatu ohambo mbari onela no hambo mbari kihiwo vanene ooto kahiwo wa oto kahiwo va na Alphonse Kaendo onomorango de onelo hambo ndatu odondano ndatu onelo ndatu ohambo mbari onela ohambo mbari pone lo hambo ndatu waimwe ombaro hambo mbari ohambo ndatu hambo mbari ondatu odhoinye mbari kihiwo vanene yao kukapitira majithuranga oto kahiwo wa po kahiwo vapo ya changwamba na Alphonse Kaendo.

Aspetta come mano la roria, te non ne. Eh? Voglio dire. Peppi, bueno. Con una curva.